0: Hanno cioccolità in adero, ero.
1: Angelo, lo titi, oh, onda, onda, onda, onda. Lo conoce Rey Tony, de la USA.
0: Chao, de.